0: ikawa moto uingiza wewe unaona anga mimi kanizo pia esinja gewe bene baba ah karumela ile tabo di wada bunono anga di vonyo levelele ah ayo nde ah wewe unaona esinja gewe atabgalanda ba dabuno vonya karumela nde kibarene di vonya uvonya kuna mwinya kwato etene dabuno di vonya mangwana nokusala nochinja enkala bye nona kumina mitala makumeli hiyo nodo avo sogoro rudi chakazi belaka uvo muzidofanyelo ilela
1: jingu heha jimone
0: Digafia mio lo tadene di chinjea. Alokonicha sa inkwa shuro chinja.

Africa va quello che tu l'hanno ravato ora, insomma, più cosa un minuto, scirino un'ora, sì, 20 minuti, tu lì fra che ne ho mala, un anno il calendario, sì, la fonte ma ora te tipo, liga dai, ma fra che va quelle provinzio, una pulla. Barra, fra che va quelle, fra che ne ho scalimita cosa, non come eravamo in sua provincia, lo cavo del canto studio, ciò va per vani, una cancania, scrane, una pulunia, se ne usambezia. Lukanrata wa lukiva mocha ni skroki kuya Van falare vira mulumaka Lukio la vrakwa kwe lukonye na wangola Hina wonteko